deve il fiore di nero si stacca per far crescere il frutto che alimenta lo stratagemma del sapere.